madame mina. Il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio. Un catalogo lieto ho fatto, osservate.

fra queste contadine, cameriere cittadine, bancontesse e baronesse, marchesine, principesse e bandogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Albania 231.